mbokki Senegal rawatina yilu wabawal xewal gi yenako mom borom xam xam bu mag di jefandiko alquranul karim ci ñaan bur bi subhanahu wa ta'ala di alfa mamadou simala awgali alfa mamadou simala awgali bayiko ci foot tew fi ci mbacke bawal mangi ci pharmacie ndour ci wetu jakkay elaji jay leppam nak mu koy jefandiko ci alquranul karim ci ñaan bur bi subhanahu wa ta'ala lepp lu aju ci walu istikhara mbiri bir lepp ci alquranul karim mu len ci xaar mbokki alfa mamadou simala aw gali ci foota di ñaan yalla waye di def istikhar joko len ak mom mangi fi ci mbacke bawal mu defal len ay ñaan 77 561 94 47 77 561 94 47 bis bu set liko dalé 8h ci suba ba goudi mangi fi ci mbacke bawal ci wetu pharmacie dour wetu jakkay elaji ndjay lepp lu aju ci ñaan bur bi subhanahu wa ta'ala listikhara muy jëfëndiko alquran rek nak bolé wu ci len man ngeena jokko ak mom di alfa mamadou simala awgali bayiko ca foota tew fi ci mbacke bawal gaw len jokko ak mom jël rendez-vous ci 77 561 94 47 ñu fatte len ni lepp nak ci alquranul karim lay jëfëndiko bolé wu ci len.

mbokki Senegal rawatina yeen wabawal xewal gi yene ko mom borom xam xam bu mag di jefandiko alquranul karim ci ñaan burbi subhanahu wa ta'ala di alfa mamadou simala awgali alfa mamadou simala awgali bayiko ci foute tew fi ci mbacke bawal mangi ci pharmacie ndour ci wetu jakkay elagi jay leppam nak mu koy jefandiko ci alquranul karim ci ñaan burbi subhanahu wa ta'ala lepp lu aju ci walu istikhara mbiri bir lepp ci alquranul karim mu len ci xaar mbokk yi alfa mamadou simala aw gali ci foute di ñaan yalla waye di def istikhara joko len ak mom mangi fi ci mbacke bawal mu defal len ay ñaan 77 561 94 47 77 561 94 47 bis bu set liko dalé 8h ci suba ba goudi mangi fi ci mbacke bawal ci wetu pharmacie ndour wetu jakkay elagi ndjay lepp lu aju ci ñaan burbi subhanahu wa ta'ala l'istikhara muy jëfëndiko alquran rek nak bolé wu ci len man ngeena jokko ak mom di alfa mamadou simala aw gali bayiko ca foute tew fi ci mbacke bawal gaw len jokko ak mom djel 77 114 40 fat len ni lepp nak ci alquranu karifaniko bolé.

vocal warehouse na Katap tua ilmi sakil lesu sasika Wa anni ma'amasa anni lau isana

0: salma
1: hadi morosole ya kare jamni koko bambal bamba bamba di bamba takum bambalu sabamba sabamba di bamba koko bambal suni bamba di bamba bamba fep bamba lep bamba nyep bamba partu ko sapu serign bamba loko ko sapu serign bamba loko watna ne jarnako
0: salma wa